Lo mio cucut, ni maia que leida, lo mio cucut, en crospa vengist. Me convendro, posro per la ghiola, posro per ora, contro comunfo.

0: Sono sicura che questo è il posto in cui sono state seppellite.
1: Non c'è niente, te l'ho già detto.
2: Ne sono sicura. Puzza di pollo. Secondo te?
1: La fiamma della lanterna si sta per spegnere.
2: Secondo le scritture, vennero tutte torturate qui. Ci deve essere un indizio da qualche parte.